Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingi con le mani nella faccia di blu.